0: Zecke.cz. Ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
1: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
2: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky
1: CZ.